0: Abbracciami.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Come profumi, che gomma, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore può aspettare una vita.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: siamo, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Finalmente è luglio, lo possiamo dire e lo possiamo anche cantare. Luglio col bene che ti voglio. Vabbè, finirà prima o poi, però intanto ce lo godiamo questo luglio, partendo da questo mercoledì in cui facciamo subito gli auguri a chi porta il nome Esther, santa di oggi, e tanti auguri anche a chi oggi ovviamente festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di primo luglio. Auguri all'icona sexy degli anni 90 che ha fatto sognare tutti con quel costume rosso che a malapena, diciamo, conteneva le sue forme esplosive. Pamela Anderson, che negli ultimi anni è diventata la paladina del no make-up, cioè del presentarsi anche ad eventi pubblici importanti sempre senza trucco. Una sorta di nuova rinascita che passa anche dal sentirsi così libera di mostrarsi al naturale. Anche se quando si parla di lei è sempre presente il gossip. E l'ultima voce che circola è che potrebbe esserci del tenero tra lei e Tom Cruise. Chissà, staremo a vedere. Non c'è ovviamente nulla di ufficiale, nulla di confermato. Andiamo avanti con gli auguri e li facciamo a Liv Tyler, cognome importante, figlia del frontman degli Aerosmith, che però ha trovato la sua strada come attrice e modella. E poi ricordiamo che oggi avrebbe compiuto gli anni la principessa del popolo, così era chiamata Diana Spencer, Lady Di. E passiamo poi a qualche fatto storico accaduto di primo luglio. Nel 1979, forse non lo sapevamo ancora, ma le nostre vite sarebbero cambiate per sempre, perché la Sony lanciava nei negozi il Walkman, che di fatto rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. Invece era il primo luglio del 1967 quando, per agevolare lo smistamento della corrispondenza, nacque il CAP.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore. Guarda nella stessa prospettiva.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: un po' di ritmo caliente, perché non ci bastava già il caldo di questi giorni, anche se dovrebbe essersi attenuato. Comunque, questo lo scopriremo tra poco insieme agli amici di Trebi Meteo. Intanto abbiamo cantato e ballato con gli Arabe de Palo La Flaca su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un mercoledì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, dunque attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi. Situazione poi in miglioramento nella giornata di giovedì, il sole tornerà a farsi vedere e i valori massimi non subiranno variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni

0: E ci lascia sempre lei così, col fiato sospeso. Sienna Spyro con Die on this Hill su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, in cui scopriremo che oggi, primo luglio, è una giornata dal significato importante.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
2: Tu, quell'espressione malinconica.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Solo Soft. Sai che oggi, anche se non è segnato sul calendario, è un giorno importante perché il 1° luglio segna il momento esatto in cui la Terra compie metà della sua orbita annuale intorno al Sole. Quindi oggi siamo a metà del cammino, siamo esattamente al giro di boa di questo 2026. E in questo giorno possiamo racchiudere qualche significato importante. Si chiama Fresh Start Effect, per esempio, cioè quell'effetto del nuovo inizio, perché arrivati a questo punto possiamo tirare già le somme, no? Possiamo fare il bilancio di metà anno, che in qualche modo ci permette una ricalibrazione analitica dei progetti che avevamo in mente, senza però quella pressione tipica, no, dei bilanci di fine anno o l'ansia del 1° gennaio. La programmazione da ora a dicembre, secondo la scienza, si articola su due pilastri fondamentali che ci aiutano poi a massimizzare la produttività e anche a ridurre lo stress, che è sempre utile, direi. Allora, concentriamoci prima proprio sullo stress, che forse ci sta più a cuore. Lo facciamo diminuire con la tecnica del time blocking. Che cos'è? È la suddivisione delle giornate in blocchi tematici a tempo dedicati a una sola attività. Quindi eliminiamo il multitasking, che penalizza un po' la lucidità e aumenta gli errori. Mentre il secondo pilastro prevede l'introduzione di finestre, chiamiamole così, di decompressione analogica, cioè dei momenti da vivere senza device, delle piccole oasi di pace per stabilizzare i livelli di melatonina e proteggere anche la nostra salute cardiovascolare, perché ricordiamoci che il tempo è una risorsa lineare che non torna, purtroppo, e quindi è fondamentale la qualità con cui la viviamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Abbiamo appena fatto un giro per Liverpool perché questo brano è veramente un omaggio che Paul McCartney ha voluto fare alla sua infanzia e alla sua città dove è cresciuto, al suo quartiere, quello dove è nato e cresciuto. Penny Lane dei Beatles, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sono le contate per il caldo più forte, dalla tarda mattinata allerta arancione in Lombardia per rischio temporali fino alla mezzanotte, possibili di raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Oggi a Milano parchi e giardini rimangono chiusi, così anche i cimiteri e le piscine. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter, il difensore Alessandro Bastoni, è coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano, ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Il vigilante ATM che estrasse la pistola in metropolitana a Milano in soccorso di alcune ragazze molestate da un gruppo di ragazzi, il consiglio di disciplina ha revocato il licenziamento, sospensione di 15 giorni da lavoro e retribuzione, ma per Ilario Esposito è ancora troppo ed è pronto un nuovo ricorso. Se si nasce negli States, sia americani anche con genitori illegali, sullo Ius Soli la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump. I mondiali di calcio, i sedicesimi, Messico batte Ecuador 2-0 e va agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, la Norvegia supera la Costa d'Avorio. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Proseguiamo questa sveglia e continuiamo a dare il benvenuto a luglio, questo primo luglio, mercoledì, che segna non solamente il giro di boa dell'anno ma anche il giro di boa della settimana, perché è mercoledì e da adesso in poi è tutto in discesa verso il weekend. E a proposito di weekend, se sei alla ricerca di un'idea da fare con i bambini per domenica, questa secondo me potrebbe fare al caso tuo. Il Pirelli Hangar Bicocca infatti apre le porte alle famiglie con una giornata tutta dedicata all'arte, ma quella da vivere, non solamente da guardare. La mattina alle 11 per i più piccoli, per quelli tra i 5 e i 7 anni, ci sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio ispirato alle opere di Benny Bosetto e creare delle maschere e dei copricapi per trasformarsi in creature fantastiche. Nel pomeriggio invece alle 15:30 spazio ad un'esperienza pensata anche per i più grandi. Si esplora la mostra di Rirkrit Tiravania attraversando un labirinto coloratissimo e poi tutti insieme si costruisce una gigantesca scacchiera con pedine davvero originali, tra fantasia, gioco e anche forse un pizzico di strategia. Insomma, non la classica domenica al museo, ma una giornata in cui si può toccare, creare, giocare e soprattutto lasciarsi sorprendere. Ecco, quindi, se cercavi qualcosa di diverso dal solito, questo potrebbe essere il programma giusto.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho detto.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Carlsen Eddie con Would I Lie to You su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Fino a praticamente ieri sera abbiamo parlato del caldo, perché abbiamo vissuto questo momento di caldo veramente intenso con l'anticiclone africano, che però adesso dovrebbe darci una tregua. Fino a quando? Non lo so, lo scopriamo magari tra pochissimo insieme con gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende un mercoledì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nella seconda parte del giorno il transito di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, dunque attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 33 gradi. Situazione poi miglioramento nella giornata di giovedì, il sole tornerà a farsi vedere e i valori massimi non subiranno variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Billie Eilish con Birds of a Feather su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di superstizione. Come stai messo? Come stai messa? La segui? Non la segui? Sei molto attento? No? Tra poco scopriamo magari però una superstizione che fino adesso non conoscevi.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina parliamo di superstizioni. Sei superstizioso? Superstiziosa? Non lo so, comunque parliamo di superstizioni a tavola. Ce ne sono tante, per esempio non passare il sale senza prima posarlo. Questa forse è una di quelle più conosciute. Però ho scoperto che esiste, che non sapevo, anche quella di non poggiare mai il pane capovolto sulla tavola. Ecco, secondo una tradizione antichissima, questa è una cosa da non fare assolutamente. Ma perché? Sono andato un po' a studiare e ci sono in realtà due spiegazioni sul perché non si debba fare. La prima è religiosa, perché il pane, lo sappiamo, nella tradizione cristiana rappresenta il corpo di Cristo e quindi metterlo sottosopra era considerato un gesto irrispettoso. La seconda invece arriva, pensa, dalla Francia medievale ed è decisamente più curiosa. Si racconta che i fornai riservassero il pane peggiore ai boia, che erano delle figure temutissime ma soprattutto molto disprezzate da tutti, e per riconoscerlo quel pane veniva lasciato sul bancone capovolto, capito? E da lì è nato il detto secondo cui il pane sottosopra porta sfortuna oppure è simbolo di cattivo auspicio. Insomma, un gesto che oggi facciamo magari senza pensarci, che affonda le radici in secoli e secoli di storia. Ora, la superstizione, lo sappiamo, lascia il tempo che trova, ovviamente, ma magari adesso staremo più attenti a poggiare il pane a tavola.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Secondo me, se c'è un pezzo che mette d'accordo tutti, anche più generazioni, e che tutti cantiamo, è proprio questo degli 883. Come mai? Poi certo, quelli della mia generazione, quelli un po' più grandi rispetto ai ragazzini che comunque la cantano, la vivono in maniera diversa, perché emergono tutta una serie di ricordi che portiamo veramente sotto pelle, quindi la cantiamo forse con più trasporto. Comunque è sempre bello riascoltare questo brano, soprattutto di prima mattina, così sogniamo un po'. Come mai degli 883 su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Ore contate per il caldo più forte, dalla tarda mattinata allerta arancione in Lombardia con possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Oggi a Milano parchi e giardini rimangono chiusi. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano, ha ricevuto un avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Riapre in questi minuti la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento. Domani funerali, lutto cittadino a Milano. Monza, il 17enne accoltellato per rapina mentre stava rincasando in monopattino insieme ad un amico dopo aver festeggiato la promozione della squadra in Serie A. In manette un 19enne di nazionalità marocchina, nato e residente in città, già in carcere per altro reato, indagato anche un suo connazionale ventenne. La Corte Suprema degli Stati Uniti contro Trump, chi nasce negli States è americano anche con genitori illegali. Mondiale di calcio, i sedicesimi, Messico batte Ecuador 2-0, va agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, la Norvegia supera la Costa d'Avorio. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: E siamo arrivati piano piano ma con tenacia all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ecco, ti volevo dire che questa è una di quelle idee semplici che fanno sorridere, che speriamo arrivi presto in tutti i comuni italiani. Intanto si è partiti da Seregno in Brianza, dove ogni nuovo bambino che nasce potrà essere accolto da un vero e proprio cartello di benvenuto affisso in città. L'idea è venuta al sindaco, che ha pensato: noi siamo sempre abituati a vedere i manifesti che salutano chi ci lascia, ma perché non averne anche uno che festeggia una nuova vita? Ecco, naturalmente tutto avviene solo con il consenso dei genitori, però ci sono già i due primi protagonisti, Corinna e Niccolò, e da adesso in poi ogni mese compariranno i nomi dei nuovi nati, le cui famiglie hanno aderito all'iniziativa, lì affissi in città. E la cosa bella è proprio il messaggio che c'è dietro, pensavo, no? Un bambino o una bambina non è una gioia solamente per mamma e papà, è una ricchezza per tutti. tutta la comunità. E sui social qualcuno ha addirittura proposto di piantare un albero per ogni nascita, e anche questa, insomma, non sarebbe affatto una cattiva idea. Insomma, in un periodo in cui si parla spesso di calo delle nascite, un cartello così di benvenuto può sembrare un piccolo gesto, ma è anche un modo per dire a quei bambini e bambine: guarda che qui sei atteso o attesa, e questa città è felice che tu sia arrivato e arrivata.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

0: Secondo me questa la canta, questa la mette in scaletta il 14 e 15 giugno allo stadio di San Siro, quando arriverà per la tappa italiana del suo The Romantic Tour. Sto parlando di Bruno Mars, che è uno degli artisti veramente più attesi di quest'estate.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Dimensione Suono Soft.

miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lo so che a quest'ora aspettavi la voce di Branco con tutti i suoi consigli, ma Branco oggi dal 1° luglio si è preso qualche giorno di ferie per riposarsi giustamente un po', e quindi ci sono io a parlare, a dare magari qualche notizia utile, per esempio per tutti coloro che non sanno stare senza Instagram. Questa notizia potrebbe risultare effettivamente interessante, perché finalmente è arrivato anche qui da noi in Italia Instagram Plus, o Plus che dir si voglia, che è il nuovo abbonamento di Meta che per 2,99€ al mese promette una serie di funzioni esclusive. Tipo, sì, la più chiacchierata è sicuramente la possibilità di guardare le storie in anonimato, cioè senza far comparire il tuo nome tra chi le ha visualizzate. E già questa funzione fa parecchio discutere, perché di fatto permette di spiare chi vogliamo senza farglielo sapere, che secondo me non è proprio una cosa giusta. Comunque, questo è parere mio, poi ognuno fa quello che vuole. E ovviamente questa non è l'unica novità, arrivano anche, per dire, i super cuori animati e più appariscenti, nuovi font per personalizzare la bio, la possibilità di cambiare l'icona dell'app e addirittura di tenere online le storie fino a 48 ore, così hai più tempo per farti vedere. Comunque, a parte queste piccole differenze, ci sono però anche strumenti più avanzati per chi crea contenuti, come statistiche più dettagliate, liste diverse di amici con cui condividere le storie e la possibilità di pubblicare alcuni post senza farli comparire nel feed di tutti. Insomma, i social sembrano seguire sempre di più il modello degli abbonamenti, purtroppo, anche se va detto l'app comunque resterà gratuita, però se vogliamo qualche funzione in più, in quel caso ci tocca pagare. E la domanda è inevitabile: ne vale la pena? C'è davvero necessità di spendere questi soldi? A voi l'ardua sentenza.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Quanti ricordi, quante emozioni. Tu a cosa l'associ, per esempio, questo brano? Sarebbe bello saperlo, sarebbe bello sentire i ricordi di ognuno di voi uno ad uno, però certo non c'è tempo perché siamo arrivati alla fine. Questo è l'ultimo dei tanti brani che abbiamo ascoltato in queste tre ore di Sveglia Insieme. Dai che ce l'abbiamo fatta anche oggi a svegliarci, e quindi tra poco ascolteremo le news, ma prima ci saluteremo per bene e ci daremo l'appuntamento a domani, se vorrai di nuovo svegliarti con me e cantare tante altre canzoni bellissime che comunque puoi continuare a cantare anche adesso, perché tutta la programmazione di Dimensione Sono Soft prosegue.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati al momento dei saluti. Addio, ciao ciao, feeders and goodbye, come si diceva in un famoso musical, non so se te lo ricordi. Però non è un addio, è un arrivederci, perché io torno poi domani mattina puntuale a partire dalle 6 se vorrai di nuovo svegliarti con me. Io sarò qui fino alle 9, quindi raggiungimi pure quando vuoi. Adesso invece è il momento di lasciare il microfono a Francesco Cavuoto. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido mercoledì 1 luglio, e se vuoi ci sentiamo domani. Ciao!
3: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. Il caldo più forte in Lombardia lascerà spazio a pioggia, grandine e vento forte. Dalla tarda mattinata allerta arancione fino alla mezzanotte. A Milano il comune chiude parchi e giardini. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano per un rapporto con una 17enne nel 2020, ha ricevuto l'avviso di garanzia, sarà interrogato a breve. A Monza in manette un 19enne di nazionalità marocchina, nato e residente in città, è già in carcere per un altro reato, in questo caso avrebbe accoltellato per rapina un 17enne che stava rincasando in monopattino dopo aver festeggiato la promozione del Monza in Serie A. Trasporti pubblici, ritorno del Frecciarancio, finanziati anche i nuovi tram della Milano Limbiate. La regione ha liquidato l'ultima tranche della convenzione per l'acquisto di materiale rotabile. L'ammodernamento e la riattivazione del servizio ormai storico verso la Comasina entro i primi mesi del 2029. La Corte Suprema degli Stati Uniti contro Trump, che nasce negli States, è americano anche con genitori illegali. Nozze blindate domani al Madison Square Garden per Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce, attesi 1000 invitati. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
12: Una buona giornata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Quanta armonia in questa giornata. Siamo nel cuore della settimana, mercoledì, ma siamo nella prima giornata di un nuovo mese che accogliamo con grande entusiasmo, perché luglio è proprio il mese vero dell'estate. E quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi che hanno terminato le scuole, che hanno magari terminato anche gli esami e quindi possono iniziare a godere del sole, della luce, dell'energia, della bellezza, di tutto quello che c'è all'interno dell'estate che stavamo aspettando ormai da tanti mesi, ma è praticamente non solo arrivata, ma siamo proprio nel pieno. Buona giornata da Francesco Cavoto. Le prossime 4 ore, se vuoi, le trascorriamo insieme con le Good Life, con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, con Travel Experience, con Beppone Pellegrino. C'è la nostra musica, la nostra informazione, le grandi voci del cinema. Un bacio a loro, buono, ti accompagno per le prossime ore. Se ti va, resta lì.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là, come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Digitals dall'Other Side of the World, Dimensione Suono Soft. Buon mercoledì, buon primo luglio, che bello, abbiamo messo il piede in un altro mese, luglio 2026, e via chi potrà già fare le proprie ferie in questi giorni. Beh, beati voi che poi sempre agosto è sempre una calca. Tra poco Beppe Pellegrino, la sua Travel Experience. Viaggiamo tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, ci porta in posti meravigliosi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Sei telefonando di Mina su Dimensione Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Gavuoto e dalla Radio del Benessere, che ci porta in questo momento in giro per un angolo del pianeta, chissà dove. Beppe Pellegrino ce lo fa scoprire.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe

0: oggi è un posto trendy, molto fighetto. Ve lo presento così, ma ricordatevi, come tutti i consigli per le vacanze estive, anche questo è un posto dove si può spendere poco e ricevere tanto. Stiamo parlando di Milos in Grecia. Avete presente quei posti che sembrano inventati da un pittore, illustratore, un disegnatore? Ecco, quando sono arrivato a Milos la prima volta tantissimi anni fa, ho avuto proprio questa sensazione, qualcosa di irreale, qualcosa fatto al momento. Quest'isola delle Cicladi è diversa dalle sue sorelle più famose. Qui il mare non ha un solo colore, cambia continuamente dal turchese al blu profondo fino a quel verde spettacolare smeraldo. La spiegazione ovviamente c'è, è geologica. Milos è un'isola vulcanica e le sue rocce modellano la costa in modi incredibili, come tutte le isole vulcaniche. Il luogo che mi ha colpito, ragazzi, di più si chiama Sarakiniko. Immaginate una distesa bianca liscia scavata dal vento e dal mare, sembra di camminare sulla luna, mentre davanti si apre, batabam, il mare Egeo. Ma Milos custodisce anche una curiosità storica importante. Proprio qui fu ritrovata la celebre Venere di Milo, una delle statue più famose al mondo, che oggi è esposta a Parigi nel Museo del Louvre. E poi, ragazzi, per me le cose più affascinanti di Milos sono i villaggi di pescatori, con le tipiche sirmata, e il nome è tradotto delle case colorate, costruite direttamente sul mare, dove un tempo venivano ricoverate le barche. Pensate un po'. Oggi Milos non è un'isola che cerca di stupire, ormai chi la conosce lo sa, lo fa e basta, e forse proprio questo è il suo segreto. Ricordate che non è un'isola costosa. Questi suggerimenti estivi non sono per pochi, sono per tutte le tasche, chi più chi meno, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Daniel Powder, Bad Day, a chiudere la nostra prima ora su Dimensione Sperosoft in questo primo di luglio. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da Fabrizio Gaias. Dopo la falla allerta arancione a Milano, oggi parchi e giardini rimangono chiusi al pubblico e dal tarda mattinata possibili grandine e vento forte. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter, il difensore Alessandro Bastoni, per un rapporto avuto con una escort 17enne nel 2020. Riaperta dalle 8 di questa mattina la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento, domani i funerali e lutto cittadino a Milano. Trasporti pubblici, il ritorno del Frecciarancio sulla Milano Limbiate, dalla Regione Via Libera all'acquisto di nuovi tram, la riattivazione del servizio verso la Comasina entro i primi mesi del 2029. Andiamo in Egitto con il caso della sanremese Nessy Guerra, da mesi in guerra, in causa con l'ex marito condannato in Italia per violenza. La donna è stata prelevata questa notte al Cairo, portata in una stazione di polizia con la bimba di 3 anni assistita dalla nostra ambasciata. Quanto alla rovescia per i saldi, al via il 4 di luglio nella maggior parte delle regioni italiane. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti faccio una domanda: perché iniziamo a ridere ancora prima della battuta finale? Cioè, hai mai fatto caso? Tra poco ne parliamo all'interno delle nostre Good Life. Sveliamo il mistero, sveliamo l'arcano. Tra poco invece si riparte con una nuova ora fatta di musica. Zucchero, senza una donna. Vabbè, gli acuti li lascio fare a lui. Mario Bombardieri invece, che è tutt'altro che acuto, ha una voce bellissima e profondissima, ci racconta un dolce aforisma d'amore per ripartire in questa nuova ora su Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo. 3 secondi per dirlo, 3 ore per spiegarlo e una vita intera per provarlo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ancora.
1: Hai mai riso prima ancora della battuta finale? C'è un motivo, ce lo spiega la scienza, ne parliamo tra poco all'interno delle Good Life. Ancora buongiorno da Francesco Cavuoto, questa è Dimensione Suonosoft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Per te più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perché iniziamo a ridere ancora prima della battuta finale? Ci hai mai fatto caso? Ci sono persone che raccontano la stessa identica barzelletta per anni, con uno ridi fino alle lacrime e con l'altro non fa nemmeno sorridere. Com'è possibile? La battuta è identica eppure cambia tutto. Beh, perché la risata non dipende soltanto da quello che dici, dipende da come lo dici, dal ritmo, dalle pause, dall'espressione, dal momento in cui decidi di stare zitto. È un po' come nella musica, no? E infatti si chiama il tempo comico. Le note sono importanti, ma senza le pause esce soltanto rumore. Infatti chi lavora con la voce lo sa bene, a volte una pausa di 2 secondi vale più di 10 parole. E poi c'è un'altra cosa: ridere non è soltanto piacevole, fa proprio bene. Quando ridiamo di gusto il cervello produce le endorfine, si abbassa la tensione, perfino il respiro cambia. Hai presente quando sei con gli amici e qualcuno racconta un episodio talmente buffo che iniziate tutti a ridere senza riuscire a fermarvi? Alla fine fanno male anche gli addominali, vi vengono le lacrime agli occhi e per 5 minuti vi siete completamente dimenticati dei problemi. Quella non è una perdita di tempo, è una ricarica, e forse anche per questo che ricordiamo così tanto le persone capaci di farci ridere, perché ci regalano una sensazione che dura molto di più della battuta. E sai chi mi piace davvero? Quelli che sanno addirittura ridere di se stessi, perché significa che hanno fatto pace con le proprie imperfezioni, e quella forma è una forma di eleganza rara. Allora oggi, se puoi, prova una cosa: racconta una barzelletta anche se non sei capace, oppure ricordati quell'episodio assurdo che fa sempre ridere tutti quando racconti, perché a volte basta una risata condivisa per trasformare una giornata qualunque in un ricordo che rimane. Questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Anna Oxa, Ti lascerò. Su Dimensione Suonosoft si chiude così la nostra prima parte, la prima metà di questa mattinata. Tra poco l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dopo l'AFA, l'allerta arancione a Milano, oggi parchi e giardini rimangono chiusi al pubblico. Dalla tarda mattinata possibili grandine e vento forte. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per un rapporto avuto con una escort 17enne nel 2020. Riaperta dalle 8 di questa mattina la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento, domani funerali e lutto cittadino a Milano. Sullo scooter rubato si è scontrato con un'auto questa notte a Milano, amputata a parte di una gamba al conducente del due ruote, che era senza documenti e dovrà essere identificato illeso il conducente della vettura. In Egitto il caso della Sanremese Nessy Guerra, da mesi in causa con l'ex marito condannato in Italia per violenza. La donna è stata prelevata questa notte al Cairo e portata in una stazione di polizia con la bimba di 3 anni. È stata ora rilasciata su intervento del ministro Tajani. La pressione fiscale in Italia sale al 37,6% nel primo trimestre, in aumento di 0,3 punti percentuali sullo stesso periodo dell'anno precedente, lo dice l'Istat. Adesso la politica con Enrico Mentana.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale. E sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come. Ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica: preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso evidentemente dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando, su questo si sta spaccando. Perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale. Vannacci.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Dopo giorni in cui il caldo ha cambiato il volto di Milano, oggi Milano cambia nuovamente scenario. Il caldo concede una brevissima tregua, ma al suo posto arrivano i monsoni. Vento forte, temporali. Infatti il comune ha deciso di chiudere per l'intera giornata tutti i parchi cittadini. Sono previste raffiche che potrebbero raggiungere anche i 90 km all'ora, con il rischio di caduta di rami e alberi. L'invito è quello di evitare le aree verdi, le zone alberate, di fare attenzione anche a impalcature, dehors, strutture temporanee. È il classico volto del clima di oggi. Passiamo da quasi 40 gradi a fenomeni violenti nel giro di poche ore. Un'alternanza che ormai sta diventando sempre più frequente. L'atmosfera accumula enormi quantità di energia durante le ondate di calore e quando arriva aria più fresca la restituisce tutta insieme con temporali intensi, grandine e forti raffiche di vento. E questa perturbazione porterà finalmente un po' di sollievo, soprattutto durante la notte, ma durerà poco. Già nel fine settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Intanto restano aperte anche le ferite lasciate dal caldo dei giorni scorsi. Il blackout che ha colpito Milano e diversi comuni dell'Interland ha acceso i riflettori su una rete elettrica che mostra tutti i segni del tempo. Pensate che alcuni cittadini sono rimasti senza corrente per quasi 20 ore. Al tavolo convocato in prefettura è emerso che molti impianti risalgono agli anni 60 e 70 e che i consumi, spinti dall'uso massiccio ovviamente dei condizionatori, sono arrivati a essere fino a 10 volte superiori alla media stagionale. Insomma, il meteo cambia, ma ci lascia una domanda: le nostre città sono davvero pronte a convivere con un clima che cambia così velocemente? Magari qualcuno mi può rispondere al nostro numero WhatsApp. Si riparte con George Michael, Jesus to a Child, e prima ancora Liliana Sorrentino e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un'emozione per sempre, c'è anche Eros Ramazzotti in questo mercoledì 1 luglio su Dimensione Suonosoft. Tra poco ritorniamo con Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti Light Designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Riccardo Cocciante nella mattinata di Dimensione Suono Soft, Celeste Nostalgia. Francesca Romana è pronta, la Barberini, l'icona del food, ce l'abbiamo solo noi. Raccontaci Fra, io sono impaziente di ascoltare i tuoi consigli.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Lo sapete, no? Dietro ogni calice di vino si nasconde davvero un universo fatto di storie, di territori, di persone. Ma dove si comincia ad imparare davvero a conoscere il vino? C'è un libro che fa per voi e che fa per noi, si chiama Sommelier, il manuale illustrato, l'ha scritto Chiara Bassi, critica enogastronomica, appassionata di divulgazione enologica, grande esperta di abbinamento cibo-vino, che torna a trovarci a Segreti in tavola. Ciao Chiara.
3: Ciao Francesca, come stai?
2: Bene, ben trovata. Allora, so che questo, abbiamo scoperto che questo libro nasce appunto dai tuoi appunti quando studiavi da sommelier, che poi sei diventata appunto sommelier, il vino finalmente è diventato parte fondamentale del tuo lavoro. E raccontaci un po' di segreti, per esempio, fa tanto caldo, come refrigeriamo, come lo facciamo a raffreddare il nostro vino in questi giorni?
3: Allora, oggi parliamo di un tema che è anche un po' scottante, perché intanto, partendo dagli strumenti del sommelier, noi abbiamo due diversi oggetti. Uno è la glacette e uno è il secchiello per il ghiaccio. Allora, il secchiello per il ghiaccio è quello che tutti conosciamo e abbiamo visto in qualsiasi ristorante, ed è ovvero un secchio di vari materiali in cui viene messo ghiaccio, a volte anche acqua, e la bottiglia dentro. Quella serve non per mantenere la temperatura, ma per raffreddare, quindi soprattutto quando una bottiglia è già fresca ma magari non è alla temperatura perfetta, attraverso il secchiello del ghiaccio la raffreddiamo ulteriormente, con qualche limite, perché poi spesso rovina l'etichetta, la bottiglia non riesce a infilarsi perfettamente dentro il secchiello, quindi magari in fondo rimane molto più freddo, sopra rimane un po' più caldo, e quindi se non lo si muove leggermente finisce che sopra bevi caldo, soldo freddo. Quindi io quello che consiglio prima di tutto è la glacette, che è vero è un contenitore con una sorta di camera d'aria al suo interno e che mantiene costante la temperatura, quindi il vino deve essere già alla temperatura giusta, si mette nella glacette e per 3-4 ore questa ci mantiene la temperatura, visto che la glacette è grande come la bottiglia, perfetta per tutta la bottiglia, quindi assolutamente quello che vi consiglio. Poi se a casa avete caldo, io sono anche per mettere quei cubi di ghiaccio che non si sciolgono, quindi quelli di vari materiali, e vi mantiene la temperatura, soprattutto se vi fate un bel aperitivo sul balcone.
2: Esatto, fantastico. Chiara, grazie per questi segreti preziosi, i sommelier le sanno una più del diavolo.
3: Per non patire il caldo.
2: Esatto, quasi quasi metto io nella glassette, ma ci sentiamo nei prossimi giorni per continuare a scoprire nuovi segreti, appunto, tratte dal tuo libro Sommelier, il manuale illustrato. Grazie e a presto. Ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola naturalmente torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Let her go.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Renato Zero nei giardini che nessuno sa. A chiudere la terza ora, le prime tre ore canoniche sono volate via. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. A Milano oggi parchi e giardini chiusi al pubblico per un'allerta arancione per maltempo, in particolare verso le 15 è atteso un forte temporale, veloce ma esplosivo, con violente raffiche di vento e grandine. Prostituzione minorile, avviso di garanzia per il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni per un rapporto con una escort 17enne nel 2020. Riaperta dalle 8 di questa mattina la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale morto durante un inseguimento, domani funerali e lutto cittadino a Milano. Ambrogino d'oro a Federica Brignone, Milano premia la leggendaria campionessa di sci, l'omaggio della città dove è nata e che l'ha vista bambina prima del trasferimento in Val d'Aosta. I mondiali di calcio agli ottavi, il Messico che vince 2-0 contro l'Ecuador, la Francia 3-0 contro la Svezia e la Norvegia 2-1 contro la Costa d'Avorio. Rilasciata Nessy Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e rientrata nella sua casa di Hurghada con la figlia. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Una buona giornata, un buon pomeriggio da Francesco Coboto, da Dimensione Suono Soft. Ora della decompressione, decompression time. Più musica, meno chiacchiere. Allora, sto proprio zitto. C'è un aforisma d'amore con la voce di Francesco Prando, voce del cinema, e poi si riparte con Mina e Adriano Celentano e Acqua e Sale. Beh, diciamo più sale che l'acqua, mi sa che oggi arriva,
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso, quando sono con te.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La prima volta, Negro Amaro su Dimensione Suono Soft. Tra poco ritorniamo con la nostra playlist, un successo dietro l'altro senza soluzione di continuità.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Elisa con Anche Fragile nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto nell'ora della decompressione che dura fino alle 13, perché poi arriva La Blonde, Fabienne Sera fino alle 5 di questo pomeriggio, mercoledì 1 luglio. E intanto facciamo un salto indietro nel tempo, la voce è quella di Rod Stewart, Tonight is the Night.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Con questa canzone chiudiamo il nostro appuntamento di mercoledì. Ci salutiamo, ma rifacciamo tutto domani, 2 luglio, giovedì, ore 9, sempre qui, stessa spiaggia, stesso mare. Da Cavuoto, buona giornata, ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 e ti aspetto domani, subito dopo Laura Buono. Non si può sbagliare, aspetta qua, ciao.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Francesco Di Bruno a Milano. Oggi parchi e giardini chiusi al pubblico per un'allerta arancione per maltempo. In particolare verso le 15 è atteso un forte temporale, veloce ma esplosivo, con violente raffiche di vento e grandine. Urbanistica a Milano, assolti funzionari comunali per il caso Park Towers, non ci fu danno erariale. Le torri di 81 e 59 metri di fronte al Parco Lambro furono realizzate con una pratica che le indicava come ristrutturazione edilizia di un magazzino alto pochi metri. La Procura regionale, presso la Corte dei Conti, contestava oltre 321.000 euro di mancati introiti per le casse comunali. Maxi frode sui carburanti nel milanese, sequestrati 60 milioni di euro. Il sistema truffaldino si basava sull'indebito ricorso al regime dell'IVA all'estrazione. Tre gli indagati. Ambrogino d'oro a Federica Brignone, Milano premia la leggendaria campionessa di sci. Lo sport, il tennis, con il torneo di Wimbledon alle 13.30 riprende il match tra Cobolli e Navone, sospeso ieri sul punteggio di 2-7-1 per l'azzurro. Alle 14.30 Sinner contro Borges. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: Eccolo qui che è cominciato luglio, dai che l'avevamo aspettato con tanta veemenza, questo frescolino che ci riempie le giornate. Io sto proprio, mi sto squagliando proprio. Però che cosa vogliamo fare dopo questo inverno piovoso? Finalmente è arrivato il caldo e ce lo prendiamo tutto quanto già pensando a settembre, quando si comincerà a rinfrescare l'aria. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft con 4 ore da trascorrere insieme fino alle 17. La prima Good Life è bellissima, quella malinconia dei tempi andati che fu, perché ti parlo di francobolli che, se mi stai ascoltando e hai meno di 30 anni, non sai neanche che cosa sono. Però te ne parlerò con una ricerca della scienza molto molto interessante. Secondo Good Life, abbiamo cominciato da qualche settimana questa mini serie di Good Life dedicate alla cromoterapia e alle candele, perché ogni volta che accendiamo una candela c'è questa cera colorata che vuol dire qualcosa, quindi un po' alchemico, capito, questa cosa interessante che diciamo che è legata molto al nostro benessere e relax, anche legato la nostra musica. E quindi, primo discone, andiamo subito a cominciare con un artista meraviglioso la cui voce veramente ci fa molto rilassare. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sam Smith con I'm Not The Only One. Tra un po' parliamo di collezione di francobolli, ma no, non quello che pensi, parliamo di benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
8: Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Bedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: dai, dimmi che non sono la sola che si ricorda quando dovevamo spedire le lettere con i francobolli. La storia del costume della posta cartacea ruota attorno a una profonda trasformazione, no? Legata alla comunicazione, all'atto di scrivere quella lettera a mano bellissima, applicare poi un francobollo che richiedeva un dispendio di tempo e un'organizzazione spaziale antitetici rispetto alle mail e ai cellulari di oggi, e anche alla slinguazzata e all'applicazione del francobollo. Dal punto di vista però neuroscientifico, la scrittura manuale attiva circuiti motori e visivi complessi che non vengono stimolati dalla digitazione su tastiera, e questo processo, noto come integrazione sensomotoria, favorisce proprio una formulazione del pensiero più articolata, una maggiore memoria e una profonda autoriflessione. Quindi la lettera cartacea impone un tempo di attesa sia nell'elaborazione che nella consegna, introducendo la dimensione della pazienza, che è una cosa che non conosciamo più nelle relazioni sociali. E il francobollo? Il francobollo è il testimone dell'identità culturale di un paese in un preciso momento storico, e l'antropologia culturale evidenzia come la scomparsa della corrispondenza scritta abbia modificato la struttura degli archivi storici familiari, sostituendo la permanenza fisica della carta con la volatilità un po' tristanzuola e la deperibilità dei dati digitali. Oggi quindi regala un francobollo, vai dal tabacchino, comprane uno e dedica del tempo alla scrittura manuale. Significa riappropriarsi di una comunicazione lineare, focalizzata e profonda, una rivoluzione che non ha nulla a che vedere con le notifiche istantanee, con la spunta blu, che poi tra l'altro possiamo anche eliminare, quindi un po' triste tutto quanto, non credi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: vai a scrivere a mano, è proprio bello bello, è di un romantico, non trovi? Gli altri siamo noi, c'è Umberto Tozzi a chiudere la nostra prima ora insieme questo mercoledì primo di luglio, primo giorno di luglio. Auguri e benvenuto luglio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Pomeriggio da Francesco Di Bruno, allerta meteo arancione oggi a Milano e sulla Lombardia, in particolare a Milano tra le 14 e le 16 è atteso un forte temporale con violente raffiche di vento e grandine. Lutto cittadino domani a Paderno Dugnano nel Milanese in occasione dei funerali congiunti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Senago lo scorso 21 giugno. Urbanistica a Milano, assolti funzionari comunali per il caso Park Towers, non ci fu danno erariale, le torri da 81 e 59 metri di fronte al Parco Lambro furono realizzate con una pratica che le indicava come ristrutturazione edilizia di un magazzino alto pochi metri. La Corte dei Conti contestava oltre 320.000 euro di mancati introiti. Maxi frode sui carburanti nel Milanese, sequestrati 60 milioni di euro, tre gli indagati. Ambrogino d'oro a Federica Brignone, Milano premia la leggendaria campionessa di sci. E per lo sport il tennis con il torneo di Wimbledon, ripreso alle 13.30 il match tra Cobolli e Navone, sospeso ieri sul punteggio di 2-7-1 per l'azzurro, alle 14.30 Sinner Borges. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te, ringrazio sempre la nostra redazione e ringrazio te per aver scelto per il tuo primo pomeriggio Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, con me Fabiana Sera fino alle 17, con un sacco di eventi a Milano Bicocca che sono cominciati il 4 giugno e proseguiranno fino al 31 agosto. Sul web naturalmente trovi tutto quanto il programma, tutto quanto all'aperto, mostre, workshop, DJ set di musica alla sera, patrocinato dal Comune di Milano, tutte le iniziative sono gratuite e quindi è bello perché se non riusciamo ad andare fuori città, la città viene da noi, quindi il pubblico potrà partecipare sempre ogni giorno a qualcosa di diverso, workshop, laboratori anche per bambini, durante pausa pranzo te ne puoi andare lì, prenderti un po' di fresco, come se esistesse ancora il fresco nella nostra, nel nostro mondo, però dai, informati sul web BIM, dove Bicocca incontra Milano, fino al 31 agosto tutto gratuito, che è la cosa che ci fa più piacere, detto tra noi. Intanto continuiamo, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft e tu come stai? Mica pizza e fiche qui, Claudio Baglioni solo per te, buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Le tue mani sono il mio porto sicuro, quella cosa che come le stringo mi sento a casa.

talking. La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore, questo Dimensione Suono Soft. Quanto mi piace smontare i cliché, quanto mi piace soprattutto quando riguardano noi italiani in negativo. Questo riguarda gli orari di lavoro, uno studio appena uscito e smonta completamente la nostra atavica pigrizia rispetto al resto del mondo. Te ne parlo tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Dimensione Suono Soft.

0: e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Michael Jackson con Art Song, una ricerca mondiale di Herman International smonta completamente la atavica descrizione dell'italiano un po' pigrotto che al mattino magari non si alza proprio prestissimo per andare a lavorare e invece no, e vedi i popoli del nord come sono fattivi. No, esattamente il contrario. Singapore, paese con la quota più alta di persone che si dichiarano più produttive la sera. Filippine, per esempio, una presenza sopra la media di lavoratori che rendono di più nella seconda parte della giornata, così come anche in Brasile. Indovina qual è il paese che ti rende più al mattino, che si sveglia più presto per andare a lavorare? Noi italiani, alla faccia di chi ci dice che non abbiamo voglia di lavorare.

0: Un'altra di quelle voci che secondo me possono cantare qualunque cosa. Randy Crawford, ex corista di Zucchero, lo sapevi questa cosa? Knocking on the Heaven's Door, a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, allerta meteo arancione oggi a Milano e sulla Lombardia, in particolare a Milano entro le 16 è atteso un forte temporale con violente raffiche di vento e grandine. Lutto cittadino domani a Paderno Dugnano nel Milanese in occasione dei funerali congiunti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Senago lo scorso 21 giugno. Urbanistica, assolti funzionari comunali per il caso Park Towers, non ci fu danno erariale, la Corte dei Conti contestava oltre 321.000 euro di mancati introiti. Maxi frode sui carburanti nel Milanese, sequestrati 60 milioni di euro, tre gli indagati. Ambrogino d'oro a Federica Brignone, Milano premia la leggendaria campionessa di sci. E poi lo sport, il tennis con il torneo di Wimbledon in campo in questi minuti per il secondo turno, Sinner contro il portoghese Borges. D'Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 5 le vittime, diversi i feriti gravi, molte persone in fuga dai balconi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ti riaccolgo in un'altra ora insieme dopo le news, sono sempre Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax. Io lo so che ti piacciono le candele, ora possono anche non piacerti nel senso che non è che le vai a comprare proprio, ma poi quando le trovi a casa di amici oppure te le regalano sei molto molto contento. E quindi dobbiamo sapere che cosa vuol dire quando accendiamo una candela di un dato colore. Ecco che ci siamo inventati questa nuova piccola miniserie di Good Life il mercoledì dedicata proprio a questo, a che cosa ci regala un dato colore di una candela, candela, della cera di una candela quando l'accendiamo. Tra pochissimo ti svelo il colore di oggi e intanto ci ascoltiamo un sacco di musica tutta insieme. E vabbè, poi dici che non li devo chiamare disconi di inizio ora. Arriva uno dei disconi più disconi, Franco Battiato, che ci regala il suo capolavoro, pezzo capo della collezione. Arriva La Cura, buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: questo sono io.
1: C'è Biagio su Dimissione su un Soft, Biagio Antonacci con Sappi amore mio. Io tra un po' ti parlo degli effetti sulla nostra psiche di quando accendiamo una candela di colore giallo.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Se ami il verde, devi conoscere Garden Bedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Bedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenbedetti.com e seguici sui social.
13: Papà, Giffy è per i grandi?
14: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri. Grandi clienti.
15: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
16: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
2: Dimensione Suono Soft.

0: ti parlo di cromoterapia con le candele, che è una pratica di rilassamento che utilizza i colori e la luce soffusa della cera delle candele per favorire benessere, calma ed equilibrio emotivo. Praticamente è la scienza che studia l'impatto delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche, e oggi ti parlo dell'impatto di una candela gialla. Se il tuo obiettivo è dare una sferzata di energia, di positività alla tua vita, la frequenza del giallo è quella che fa per te, è lo strumento ideale, perché in pratica è la lunghezza d'onda che più si avvicina alla luce del sole, del giorno. Dal punto di vista neurologico stimola molto l'emisfero sinistro del cervello, ovvero quell'area deputata al pensiero logico, alla concentrazione, alla memoria e all'azione razionale. Tu lo sai che se metti un parato giallo nella camera magari dei tuoi ragazzi, si dice che studino meglio. Agisce come un tonico naturale per il sistema nervoso, contrasta la sonnolenza, risveglia la curiosità e dissolve l'apatia che spesso ci blocca, no, davanti ai compiti più complessi. Quindi tenere accesa una candela gialla sulla scrivania anche mentre studi, lavori o progetti qualcosa di nuovo, dicono sia formidabile come strategia di benessere produttivo. La sua vibrazione cromatica infonde proprio un senso immediato di ottimismo, di energia, calore, fiducia nelle tue capacità, rendendoci più aperti al cambiamento e alle soluzioni creative. Quindi accendi la tua candela gialla, respira la sua energia solare e lascia che illumini le tue idee. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: che bella e come la rappresenta bene Ornella Vanoni con l'appuntamento a chiudere un'altra ora insieme. Questa è Dimensione Sono Soft, adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Allerta meteo arancione oggi a Milano e sulla Lombardia. In particolare a Milano è atteso un forte temporale con violente raffiche di vento e grandine. Lutto cittadino domani a Paderno Dugnano nel Milanese in occasione dei funerali congiunti dei tre giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Senago lo scorso 21 giugno. Urbanistica, assolti funzionari comunali per il caso Park Towers, non ci fu danno erariale. La Corte dei Conti contestava invece oltre 320.000 euro di mancati introiti. Sì alle Olimpiadi estive a Torino, Milano e Genova, ne ho parlato con Lo Russo, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, esiste anche l'opzione Roma-Napoli, a votare e a decidere sarà il CONI. Lo sport, il tennis con il torneo di Wimbledon dopo Berrettini e Sonego, anche Cobolli avanza al secondo turno grazie alla vittoria per 3-1 contro Navone. In campo per il secondo turno Sinner contro Borges con l'azzurro avanti 1-7-0. Ad Anversa incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 vittime e diversi feriti gravi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccola qui, una nuova ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda in questo primo giorno caldino, tiepido di luglio. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, con Fabiana Sera fino alle 17, con gli eventi che riguardano il nostro territorio. Quanto ci piacciono gli eventi che organizza Parco Tittoni, ti sto parlando di Monza. Musica, spettacoli, eventi di ogni tipo fino al 6 settembre, Parco di Villa Tittoni a via Lampugnani 62, torna allo storico Festival di Villa Tittoni ad Esio, nel giardino della storica villa, che si trasforma davvero in un orto della cultura. Che bella questa definizione, no? Dove gli artisti incontrano il pubblico con musica, spettacoli, tantissimi eventi. Clicca sul sito naturalmente di riferimento, cercalo sul web, c'è l'ingresso gratuito per tantissimi eventi e poi c'è per tutti, quindi dalla cultura alla musica. C'è la Silent Disco in più di un evento, quindi puoi trovare anche i biglietti, insomma le prevendite, tutto quanto sul web. Però veramente organizzano un sacco di cose, ma di vari generi, quindi c'è la presentazione di un libro, poi c'è la Silent Disco, poi ci sono i laboratori, i workshop, davvero una cosa molto molto carina. Bravi gli organizzatori del Parco Tittoni. Andiamo avanti, c'è la musica anche di Dimensione Suono Soft, primo discone che ci mette davvero di buon umore di quest'ora, Bob Marley, che arriva con Could You Be Loved, e io ti auguro buon pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

0: Five for fighting Superman, it's not easy. La vuoi mangiare la migliore pizza d'Europa? No, non devi scendere a Napoli, non devi restare a Milano, non devi andare a Roma, devi andare a Londra. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Outfit estivi a prezzi incredibili?
10: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
9: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
10: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
9: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ubastank con The Reason. Faccio outing, io sono napoletana, sto accusando un po' perché per il terzo anno consecutivo di Napoli on the road, però mi fa piacere perché lui comunque è napoletano, anche se la sua pizzeria non sta in città. Però Michele Pascarella, complimenti, perché la tua pizza, anche se sta a Londra, è la migliore pizza d'Europa. Chiaramente i giudici hanno valutato nella classifica 50 top pizza Europa una serie di fattori, quindi impasto, qualità delle materie prime, servizio, carta delle bevande, accoglienza, attenzione al cliente, cioè non è che ha vinto facilmente. Se l'è sudata Michele Pascarella, vale la pena organizzare un long weekend, andare a Londra e assaggiare la sua pizza. Intanto su Dimensione Suon Soft, Renato Zero. Ogni giorno

Queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua forza.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Io credo che finire con Lucio Battisti sia davvero salutarci nel migliore dei modi. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, prima un piccolo recap e poi le news. A che cosa serve regalare un francobollo? Ci sono delle giornate che ci fanno da hook, no? Da uncino per spiegare certe cose. Abbiamo parlato dell'effetto benefico che ci fa scrivere a mano, come quando scrivevamo le lettere e attendevamo la pausa tra lo scrivere e il ricevere la lettera, azzeccando questi benedetti francobolli così vintage, così belli. Quindi regalare un francobollo è una roba molto molto carina, romantica, un po' nostalgica, e ne abbiamo parlato nella prima Good Life. Nella seconda Good Life, ancora una volta, candela gialla. Oggi abbiamo parlato dell'effetto sulla nostra psiche della cera gialla, quindi del colore giallo sulla nostra concentrazione, sulla nostra energia positiva, e dunque continuiamo a spiegare gli effetti dei vari colori delle nostre candele. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13, il pomeriggio continua con i contenuti e la musica di Dimensione Sound Soft. Buona serata.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'inchiesta su un presunto giro di escort organizzato da una società di eventi a Milano che vede il calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. Interrogata la ragazza coinvolta, 17enne all'epoca dei fatti, nel 2020, Bastoni è stato convocato per venerdì. Incassava la pensione della madre morta da 3 anni, scoperto e denunciato un 59enne, ha percepito indebitamente 46.000 euro. L'episodio in provincia di Pavia. Il lavoro Beko a un anno dall'accordo, i sindacati denunciano il rallentamento della produzione nello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, nel Varesotto. Volumi inferiori alle attese, aumento della cassa integrazione. Calcio è ufficiale, Marco Palestra al Chelsea, c'è il comunicato dell'Atalanta, operazione da circa 60 milioni di euro, bonus compresi. Tennis Wimbledon, secondo turno, si sta giocando il match tra Jannik Sinner e il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Il presidente USA Donald Trump sull'Iran, a Doha, ha detto incontri molto positivi, prosegue la denuclearizzazione. L'informazione torna tra un'ora.
12: Buon pomeriggio, buona estate a te. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026 e questo appunto è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft, la radio che dolcemente ti accompagna ogni giorno in diretta dalle 6 e fino alle 21. Dopo Fabiana Sera, che saluto e ringrazio, sono Roberto e allora sono pronto per farti ascoltare la musica più bella come sempre. Iniziamo quindi subito con un aforisma e una meravigliosa canzone d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: solo dolci successi. Questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suona Soft. Nel nostro pomeriggio insieme anche Gianna Nannini con Ogni Tanto.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Mi dici

0: I classici non mancano mai sulla tua radio del benessere Chicago con If You Leave Me Now, e con questa canzone raggiungiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in Tavola. Allora, il sushi sapete che è una specialità gastronomica giapponese ed è molto variegato, ci sono tantissimi bocconi golosi come per esempio il sashimi. Che cos'è e come si gusta al meglio? Beh, ce lo facciamo spiegare ormai da un'amica di Segreti in Tavola, lei è Annalena De Bortoli, appassionata esperta di cucina giapponese e coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi. Annalena, bentornata, ciao.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora, il sashimi, che è, come dire, conosciuto, ma poi secondo me, adesso ci spiegherai delle cose e ci renderemo conto che è questo sconosciuto.
3: Esatto. Allora, a differenza del sushi, che è una, per come lo conosciamo noi, una, diciamo, un'evoluzione abbastanza recente, quindi una cosa, diciamo, che si è diffusa per come la conosciamo noi dal 1800 in poi, il sashimi in Giappone è sempre esistito, soprattutto sulle coste, perché era un modo normale di consumare il pesce, cioè mangiare il pesce crudo, e in generale mangiare il crudo è in Giappone una tecnica specifica di cucina. Quindi il sashimi in Giappone si trova anche nelle trattorie, mentre il sushi si trova solo nei locali specializzati. Il sashimi che differenze ha rispetto al sushi? Sostanzialmente sushi vuol dire riso condito con l'aceto, il sashimi non ha riso, quindi il sashimi è solo pesce crudo. Il sashimi ha di solito quattro tipi di tagli, cioè di dimensioni, consistenze, spessori delle fettine, dipende dal tipo di pescato. È sempre composto in modo diciamo artistico, cioè proprio un'arte specifica di composizione del sashimi, ed è sempre accompagnato da alcune cose che noi consideriamo contorni. In Giappone invece si chiamano tsuma, cioè mogli, che sono dei filini di daikon, delle foglie di shiso, delle, diciamo, degli altri ingredienti che in realtà vanno consumati insieme al pesce, perché come delle mogli nel concetto giapponese sostengono, diciamo, il protagonista e lo aiutano a rendere al meglio. Come si consuma una fetta di sashimi? Tradizionalmente si aggiunge un pochettino di wasabi a gusto. Il wasabi è sempre servito con il sashimi, a differenza del sushi. Si piega la fettina sopra questo pezzettino di wasabi che abbiamo messo e si intinge leggermente nella salsa di soia, e va intinto poco nella soia, perché il segreto di un buon sashimi è che il pesce sia talmente buono che non ha sostanzialmente bisogno di condimenti. Una cosa che non si fa, così come non si fa per il sushi, così non si fa per il chirashi, che è un sushi che è una ciotola di riso con sopra il pesce crudo, non si versa mai la soia sopra il pesce, è sempre il pesce che viene intinto nella soia.
2: Fantastico.
3: Nel sashimi è fondamentale.
2: Assolutamente, cambieremo tutte le nostre abitudini di consumo. Io ho preso appunti, è il primo che vedo che fa qualcosa di diverso. Io lo dico non ascolti i segreti in tavola. Annalena, grazie davvero per questi segreti. Ci sentiamo presto per continuare a scoprire la cultura gastronomica giapponese, che è davvero infinita. Stiamo parlando solo di sushi e sashimi, ma ci sono tantissime altre cose da raccontare, davvero segreti da svelare. Ti auguro una buona serata, ciao.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui, mi raccomando, su Dimensione Suono Soft vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: bello riascoltare la sua voce nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, Amy Winehouse con Back to Black. Così si conclude la nostra prima ora insieme, quindi tra poco per te le ultime notizie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Abusi sessuali su minori. A Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne. Accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. A San Donato Milanese fino alle 19 la camera ardente presso la Domus funeraria di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Domani i funerali, sarà lutto cittadino a Milano. Pioggia e vento su Milano, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, più di 240 chiamate per alberi pericolanti e piante sradicate. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3 set il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Walsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft e ti segnalo un bellissimo appuntamento musicale. Dal 6 al 19 luglio tanta musica sul Lago di Como grazie all'ACMUS Festival, il grande festival internazionale di musica che si svolge a Tremezzina. Un ricco programma musicale e artistico animerà questa nuova edizione del festival che ha in serbo tante novità. Si tratta di un evento che fonde l'armonia della musica alla magnificenza delle location affacciate sul Lago di Como, promuovendo l'eccellenza italiana nella sua dimensione più completa. 15 concerti tra ville storiche, parchi e santuari del Lago di Como con solisti di rango internazionale e l'Orchestra Sinfonica di Milano. E se vuoi godere di un'esperienza musicale alternativa, non perderti la bellissima passeggiata musicale sulla Greenway del Lago di Como sabato 18 luglio alle 18. Il programma dettagliato dell'evento lo trovi sul sito lacmusfestival.com.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere, questa è Dimensione, sono Soft, io sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 di questo mercoledì 1 luglio e abbiamo appena ascoltato questa canzone degli Oasis, Stop Crying in Your Heart Out.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti, trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Dimensione Suono Soft. Tu non lo

batteria. Tastiere. Basso.

0: Una delle canzoni più belle dei Simply Red è proprio una delle mie preferite, questa Stars che abbiamo appena ascoltato nel nostro pomeriggio insieme qui su Dimensione Sonosoft. Tornando ai classici invece della musica italiana, ora una canzone storica di un artista che tornerà a Milano in concerto per una lunghissima serie di concerti, esattamente dal 25 novembre e fino al 22 dicembre 2026 sarà con i suoi live al Teatro Out Off di Milano, e quindi non perdere l'occasione, perché le prevendite sono già disponibili sui circuiti abituali, per assistere ad uno dei concerti di Francesco De Gregori.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E allora esageriamo. Su Dimensione Suono Soft, la voce unica di Frank Sinatra con My Way. E ci porta al termine di un'altra ora di dolce musica insieme. Quindi tra poco le ultime notizie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti. E anche qui, info gruppozaffiro.it.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Abusi sessuali su minori. A Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014. Ai danni di 7 minori all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Pedinamenti, minacce e violenze a Milano, arrestato per violenza sessuale e stalking nei confronti dell'ex compagna ventenne, un modello di 23 anni. Custodia cautelare in carcere. Per quanto riguarda la candidatura di Milano, Genova, Torino a ospitare le Olimpiadi estive del 2036, voglio che la nostra proposta sia una proposta seria, così il sindaco di Milano Beppe Sala. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3 set il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Polelli e Andrea Vavassori nel doppio. Soldi finiti, donazioni per sopravvivere, allarme dell'ONU, non abbiamo liquidità oltre agosto. L'informazione torna tra un'ora, spazio subito ad Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta, dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici, che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire: o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, stai ascoltando Dimensione Suono Soft, questa è la tua radio del benessere. Io sono Roberto e sarò con te fino alle 21. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti. Allora che dici, torniamo ai nostri dolci successi? Un nuovo aforisma d'amore per te, poi Anna Oxa con Tutti i brividi del mondo.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Vorrei che restassi. Vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto è qui.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa.

0: notte alla mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età su Dimensione Sono Soft. Attenzione, musica e ritmo, ma un ritmo specifico. Parleremo di questo stasera in Good Life.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia, terapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore la perturbazione che nel corso del pomeriggio ha interessato il Piemonte e la Lombardia, portando dei fenomeni anche localmente di forte intensità, tenderà gradualmente ad esaurirsi, favorendo una serata con clima asciutto. E nella giornata di giovedì prevarrà infatti il sole su entrambe le regioni, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: meraviglia assoluta era Barry White con Can't Get Enough of Your Love Baby nella sera di Dimensione Sono Soft. E in Good Life questa sera ti parlo di musica, ma nello specifico di reggae, che non è solo una musica da spiaggia, ma una vera e propria medicina per lo stress. Il reggae, nato in Giamaica e riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale, è descritto come una forma musicale capace di favorire il rilassamento psicofisico. A differenza di altri generi, si caratterizza per l'accento in levare e per un basso profondo e vibrante che produce una sensazione di dondolio e coinvolgimento corporeo. Il reggae non è solo musica, è una cultura che promuove la pace, il rispetto e l'armonia con la natura. Chi vive questa cultura spesso segue una dieta vegetariana, biologica e totalmente naturale. Il reggae, attraverso i suoi bassi profondi e il suo ritmo rilassato, dice al nostro sistema nervoso di rallentare, trasformando la musica in uno strumento pratico per ritrovare la calma e il benessere psicofisico.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: dolce questa versione, questa cover realizzata da Mariah Carey di Against All Odds, appena ascoltata nella sera di Dimensione Suono Soft, e tra pochissimo ascolteremo le ultime notizie.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Abusi sessuali su minori a Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014. Ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Domani a Milano sarà lutto cittadino per i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Saranno celebrati alle 11 nella chiesa della Madonna della Medaglia, in zona Viale Lucania. A San Donato Milanese la camera ardente dalle 8 alle 10. Temporali, vento forte e alberi sradicati, oltre 200 le chiamate d'emergenza a Milano. A San Siro un ramo caduto ha bloccato le linee dei tram. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner al terzo turno, battuto in 3 set il portoghese Nuno Borges, esordio vincente per Simone Volelli, Andrea Vavassori nel doppio. Il presidente USA Donald Trump sull'Iran, a Doha incontri molto positivi, ha detto, prosegue la denuclearizzazione. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera a te, buona estate a te con i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Sono Roberto e ti accompagnerò fino alle 21 anche in questo mercoledì 1 luglio 2026. E allora torniamo alla nostra dolce musica. Prima un aforisma d'amore, poi una canzone unica per una voce unica. Alex Baroni con Cambiare.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno. Ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.

0: Ci piace questa versione acustica. Bon Jovi con It's My Life nella sera di Dimensione Sono Soft. Tra pochissimo un nuovo aggiornamento meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore la perturbazione che nel corso del pomeriggio ha interessato il Piemonte e la Lombardia, portando dei fenomeni anche localmente di forte intensità, tenderà gradualmente ad esaurirsi, favorendo una serata con clima asciutto. E nella giornata di giovedì prevarrà infatti il sole su entrambe le regioni, contesto di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

È decisamente emozionante, soprattutto a quest'ora della sera, ascoltare dolci canzoni come questa. Renato Zero con I migliori anni della nostra vita su Dimensione Suonosoft. E allora continuiamo con queste emozioni così intense. Dire Straits, Your Latest Trick.

0: E ogni tanto quel bisogno di spensieratezza e di allegria. E allora abbiamo scelto per te proprio questa canzone, gli ABBA con Dancing Queen su Dimensione Sonosoft. Ora però, a questo punto della serata, ci dobbiamo proprio salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ti lascio tra poco all'ultimo appuntamento con la nostra redazione e a seguire alle canzoni d'amore della tua radio del benessere. Domani mattina, nuovamente in diretta, alle 6 ti aspetta Laura Buono per la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio alle 17. Buona serata, a domani, ciao!
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile, respinge le accuse. La ragazza al centro dell'inchiesta sul giro di escort all'epoca 17enne ha raccontato ai magistrati di non aver ricevuto denaro. Convocato in procura per venerdì, il calciatore non ha ancora deciso se rispondere ai PM. Abusi sessuali su minori a Brescia, condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione Don Ciro Panigada, sacerdote 49enne, accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014, ai danni di 7 minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo. Temporali, vento forte e alberi sradicati, oltre 200 le chiamate d'emergenza a Milano. A San Siro un ramo caduto ha bloccato le linee dei tram. Calcio mondiali, l'Inghilterra spaventata dal Congo, poi ci ha pensato due volte Kane, gli inglesi agli ottavi. Caso Lefebvriani, ordinati 4 nuovi vescovi in Svizzera, nonostante il no del Vaticano, è scisma, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde limpide acque del tuo amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.

sguardi e in quel sorriso

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Canzoni d'amore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

casa che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme? Un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft. La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Tutta la notte, canzone.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.